0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: era Made in Italy. Give me a fat man. Radio Dance
1: Floor. Il suono degli anni 90.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1999.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
4: Dance floor.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
6: Non ditemi che non li avete mai ascoltati.
8: DJ Max Jimbo.
9: DJ Mario Bianchi.
10: Oh yeah.
11: Ah, cosa vi insegnano in questo posto? Oh, ragazzi, questo progetto si

posso dirti una cosa? Sei finito nel posto giusto, perché questo è il luogo ideale per quelli che amano il sound della dance degli anni 90. Adesso non ti resta che metterti in pari con tutte le puntate che a questo punto ti sarai perso, cioè tutte quelle prima di questa e anche dopo, perché magari

disco di Clubhouse era Take Your Time e l'anno era il 1993, e sempre dal 1993 abbiamo ascoltato The Key, The Secret di Urban Cookie Collective, che fecero anche altri pezzi nella loro storia, ma diciamo che The Key, The Secret è rimasto quello un po' più tramandato rispetto agli altri. Era un gruppo inglese, gli Urban Cookie Collective, mentre i Clubhouse erano italianissimi, ok? Allora, in apertura, nell'intervento di apertura, ho parlato di aggregatori. Intendevo dire che su internet ci sono tantissimi siti dei quali si possono ascoltare i più svariati podcast, e su molti di questi siti si trova anche il nostro Discology, tra l'altro la nostra insaputa, cioè nel senso, noi non lo sapevamo di essere lì. Abbiamo fatto delle ricerche su Google e abbiamo scoperto che Discology è finito su tantissimi siti web dove ci sono elenchi infiniti di podcast, e c'è anche il nostro bellissimo, cioè Discology, dedicato alla dance degli anni 90. Sempre aggregatori sono delle app, ovvero dei software, tipo ad esempio Apple Podcast, che fanno praticamente esattamente la stessa cosa. Allora, sta per arrivare, anzi di fatto è già arrivato il momento del primo DJ mixante della puntata di oggi. Lui si chiama Diego Casagrande, altro disco del 1993 per iniziare il suo set. Tutti la chiamavano Macho Macho, ma in realtà il titolo era Animal Action, il disco di Para He. E allora, go DJ!

del Fuego, anche questa del 1993. Poi scatto in avanti di un annetto più o meno, annetto, con Systematic e I Got The Music, e già in

concludere degnamente questo set mixato meraviglioso che ci ha spedito Diego, ed è il primo set mixato della puntata di oggi, perché il primo ovviamente perché poi ce n'è un altro, quindi

0: bocca lì, per capirci. E quella che sentirete, la voce che sentirete che dice carico, carico, carico, è quella del Blasco, il Blasco nazionale.
1: Carico, carico, carico. Yeah!

e Stefano nominati prima parlando dei Do It, esattamente loro. Dopo i Do It, il loro progetto successivo, comunque uno dei progetti successivi, fu proprio questo qua, quello dei Datura.

senti tra di voi un lieve richiamino a It's a Sin dei Pet Shop Boys. Shakerate il tutto ed ecco Run to Me di W, il disco che stiamo ancora ascoltando nel Discology

eccezionali che smanettavano Eurodance degli anni 90. Cercatele le cose fighe sul web, perché ci sono, non c'è solo immondizia come vogliono farci credere, sono anche tantissime perle. E adesso tocca a Greg, e allora, go DJ!

0: questa sei tu, ciao, da Milano, nativa di Milano proprio, bene bene bene. Era Suddenly, era il 1998 e adesso Sash.
1: Love me too much.

Il comitato della Casa Bianca ha ricevuto il primo filetto d'abbacchio del ministro e io ballo il cha-cha-cha come una mucha-cha-cha. A me mi gusta fare il cha-cha-cha.

0: Stai ascoltando Discology, il podcast dedicato alla dance anni 90.
1: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce?
0: Discology, il podcast dedicato alla dance anni 90.
1: Questa è una cosa bellissima, nessuno ha l'età per non amare questa musica.

0: Floor, ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor, back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Intenso e rallentato il traffico sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. È invece un mezzo fermo in panne la causa delle code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Voltri. Ci spostiamo in Abruzzo sulla 24. Roma Teramo è chiusa all'entrata di Valmomano in direzione Roma per lavori fino alle 18 dell'8 ottobre prossimo. Allerta medio gialla della protezione civile per piogge diffuse e temporali lungo le regioni del versante tirrenico, quali la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Per il maltempo a Napoli, chiusi i parchi e cimiteri cittadini, oltre ad essere interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile di Bagnoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Floor.
1: Power. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Pupponane, pupponane, pupponane.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Per la prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Check this out.
3: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: partenza in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. DJ,
1: turn it up. Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, coda di 2 km sulla 4 Milano Venezia per un incidente avvenuto tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e il bivio per la tangenziale est. In Liguria 1 km di coda sulla 10 Genova 20 miglia tra Barazze e Celle Ligure in direzione 20 miglia a causa di un incidente. 1 km di coda sulla 1 Firenze Roma tra Firenze Sud e Impruneta per lavori sulla carreggiata nord, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Roma, il traffico è intenso alla causa degli allentamenti tra Calenzano e Firenze Scandicci. Coda a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Valle del Rubicone e Rimini Sud per lavori. Scendendo più a sud, sempre sull'autostrada Adriatica, si registrano, a causa dei lavori in corso, 1 km di coda tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare nelle due direzioni e 4 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, naturalmente in direzione Bari. Allerta meteo gialla della Protezione Civile per piogge diffuse e temporali lungo le regioni del versante adriatico, quali la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Per il maltempo a Napoli, chiusi i parchi e cimiteri cittadini, oltre ad essere interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile di Bagnoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

0: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teli?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'era da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound!
2: Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
1: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
2: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
1: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1993.

0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Dance Floor.
16: Back to the 90s.
7: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Partiamo dalla Liguria e sulla 10 dei Fiori troviamo code per lavori tra Finale Ligure e Orco Feglino direzione Genova. Code per lavori, code di un chilometro anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Milano. In Lombardia sulla superstrada Milano-Lecco si incontrano code tra le uscite di Berano Brianza e Briosco direzione Lecco. Code per lavori poi sulla A21, la Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza direzione Brescia. Ci spostiamo sulla costa adriatica in A14, rallentamenti nelle due direzioni in vari tratti all'altezza dei cantieri tra Termoli e Pescara Nord nelle due direzioni e poi code tra Pescara Nord e Atri Pineto direzione Bari. Restiamo in Abruzzo e sulla A24 Roma-Teramo vi ricordo che è chiusa l'entrata di Valvomano in direzione Roma per lavori e questo fino alle 18 di domani 8 ottobre. A sud di Roma un incidente provoca code sulla via Pontina tra Aprilia e Pomezia direzione Roma. Ed infine vi ricordo l'allerta meteo gialla della Protezione Civile per piogge diffuse e temporali lungo le regioni del versante tirrenico quali la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Raccomandiamo quindi una guida prudente. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Radio Dance Floor.
6: 1999.
7: 1999.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. In Liguria un chilometro di coda sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori per un incidente avvenuto in direzione Voltri. Chiusa la 1 panoramica tra il bivio per la direttissima Rioveggio in direzione Bologna per lavori fino alle 18 di questo pomeriggio. Fila di 2 chilometri in carreggiata opposta quindi verso Firenze tra la variante di Valico e Badia per un mezzo fermo in panne. Un cantiere rallenta il traffico sulla 14 Adriatica tra Valle del Rubicone e Rimini Sud in direzione Pescara. Scendendo più a sud, sempre sull'autostrada Adriatica, si segnalano a causa di lavori in corso un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni e altre file di un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest e di seguito tra Pescara Nord e Pineto, naturalmente in direzione Ancona. Sulla 24 Roma Teramo è chiusa l'entrata di Valvomano in direzione Roma per lavori fino alle 18 del prossimo 8 ottobre. Traffico in coda in campagna sulla 3 Napoli Pompei Salerno tra Portici e San Giorgio a Cremano per lavori in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.

0: tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Pure music, no commercials.
16: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
17: Let's go!
0: Daniel's Jack presents. Retail.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: La stagione cambia nome, amici, le giornate si accorciano, al mattino magari c'è già quella temperatura frizzantina che fa cercare una giacca, ma se entriamo in discoteca, cari miei, la situazione è decisamente diversa, perché gli anni 90 non hanno nessuna intenzione di spegnere le luci, anzi, vedrete che ancora una volta vi faranno sicuramente alzare il volume. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, torna la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Rex Anthony, Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley, Melody Makers, Power to Movia, 1 di Lazy, Hideaway. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 23 settembre 1995. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dal conteggio di tutte le vostre preferenze c'è stato qualche movimento sulle retrovie. Perdono infatti un punto Ziggy Marley and the Melody Makers, che scendono sullo scalino più basso del podio con Power to Movia. Ne guadagna uno Rex Anthony, che invece sale alla numero 2 con Capturing Matrix. Confermata con il 67% dei voti la numero 1 di Lazy, Hideaway. Dance Floor. Parade.

E allora grazie, grazie a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Rogelli, Andrea Platini, ad Andrea Gianella e poi Andrea Riva, Antonio Caminito, David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi. Grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca, a Manuela Farfallina e anche a Marco Carella. Un ringraziamento a Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guanandris e Vincenzo Gemmini. Allora, eccoci qua. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo che questa settimana ci porta dritti al 3 ottobre 1998. Siete pronti? E allora si parte e si comincia naturalmente dalla numero 20. Dance floor. Parade.

puntata di oggi della Dance Floor Parade comincia con due nomi che quando si mettono insieme difficilmente lasciano il dance floor a fare tappezzeria. Sto parlando di Molella e Phil J. With the String Let Me Go è targata 1998 e porta con sé anche presenze internazionali niente male, come per esempio gli Event 17. Questa è una produzione che mette insieme house, elettronica e quella voglia tutta anni 90 di prendere ingredienti diversi e farli funzionare nello stesso bicchiere. E noi questo bicchiere lo alziamo per cominciare la nostra scalata.

Alla 19 troviamo un titolo molto semplice, Free. Ma attenzione, perché dietro il nome Bacon Pop c'è una produzione italiana firmata da Piera Di Sprossini in un territorio decisamente house e progressive house. E poi c'è quella parola lì, Free, liberi. Liberi dal lunedì mattina, dalle sveglie, dalle riunioni, dalle corse, dalle cose da fare. Almeno fino a domenica sera. In pista invece si può ancora ballare senza preoccuparsi di niente. Grazie a questa numero 19.

0: Can Make It, possiamo farcela. E nel 1998 questo sembra quasi il motto perfetto di una generazione che sta entrando nell'ultimo tratto del decennio con la voglia di sperimentare ancora. Aquarius arriva da Londra e We Can Make It è proprio una produzione del 1998 con diverse versioni destinate chiaramente al popolo dei club. Fuori magari comincia l'autunno, dentro la pista invece qualcuno continua a pensare che sia ancora agosto. Boxer numero 18.
1: Right about now, the funk soul.

Amici, qui si cambia completamente marcia e quello che abbiamo trovato in box numero 17 non è solo un pezzo dance, è una specie di laboratorio musicale travestito da bomba da pista. Infatti alla 17 abbiamo ritrovato Fatboy Slim The Rockefeller Skank. Il pezzo è del 1998, anno in cui raggiunse il numero 6 della UK Singles Chart, ma soprattutto bisogna dire che il pezzo è stato costruito come un gigantesco collage di campionamenti. Tra gli ingredienti ci sono Sliced Tomatoes dei Just Brothers, il tema di Big Girl di John Barry e la famosa voce di Lord Finesse. Insomma, prendi un po' di soul, un po' di hip hop, una spruzzata di cinema, ci metti sopra un beat che non sta fermo neanche sotto tortura e ottieni Fatboy Slim, l'inquilino della numero 17.

Ramirez arriva nel 1998 con Looking for Love, ma la canzone non è nata con lei, perché è la cover di I Didn't Know I Was Looking for Love di Everything But the Girl. Questa versione di Carl Ramirez è diventata un vero e proprio successo, numero 8 nella UK Singles e addirittura numero 1 nella Dance Club Songs americana. Quindi sì, stiamo cercando lavoro, ma nel frattempo alla 16

0: adesso spalanchiamo le finestre, perché dalla Club Culture europea con la numero 15 abbiamo fatto un salto dall'altra parte dell'oceano insieme a Thalía, Amor alla Mexicana. Cumbia, ritmi messicani, atmosfera latina, trombe, energia e quella capacità tipicamente anni 90 di trasformare una canzone in una cartolina coloratissima. Questo brano fu pubblicato nel 97 come primo singolo dell'album omonimo e porta la firma di Mario Pupparo con la produzione di Emilio Esteban. Avete visto? Improvvisamente ottobre sembra avere molto, molto meno bisogno del cappotto.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

loro carriera. God is a DJ, pubblicato nel 1998, arrivò fino al numero 6 nel Regno Unito e al numero 1 della Dance Club Play Chart americana. E il bello è che oggi, riascoltandolo, sembra ancora perfettamente in grado di trasformare una sala piena di gente

E allora dai, relax, lasciamoci andare per un momento, perché c'è quella parte del 1998 che non ha bisogno di effetti speciali. Basta una notte, una pista illuminata, qualche faccia conosciuta, ti ritrovi poi sempre nello stesso posto, e la sensazione che almeno per qualche ora tutto possa succedere. E i 50-50 ci portano proprio lì, in quella zona della notte dove ancora non sai come finirà la serata, ma sai benissimo che non vuoi che finisca. Box numero 13.

siete caldi? E allora adesso tutti in palestra. No, aspettate, non è una battuta, o meglio, è Bob Sinclair. Gin Tonic arriva nel 1998 e compare nell'album Paradise, pubblicato proprio quell'anno. La traccia è una delle prime grandi dichiarazioni del progetto Bob Sinclair e nasce dalla collaborazione con Tuba Bangalter, il futuro Daft Punk, e il titolo è per sempre Gin Tonic. Perché con questo pezzo che abbiamo ritrovato in box numero 12 puoi anche non fare esercizio fisico, ma stare fermo diventa decisamente complicato. Attenzione alla prossima, perché siamo arrivati al giro di boa.

Dice giro di boa, la prima parte della classifica di oggi dedicata al 3 ottobre 1998 e l'abbiamo aperta con Molen and PJ in box numero 20 With the String Let Me Go. 19 Bacon Popper Free, mentre Aquarius con Wicked Naked occupava la posizione numero 18. Alla 17 Fatboy Slim Rockefeller Skank, 16 per Carl Ramirez Looking for Love. In box numero 15 c'era Thalia Amor alla Mexicana, seguita alla 14 da God is a DJ per Faithless. 13 50-50 Tonight and Dreaming, box numero 12 per Bob Sinclair e la sua Gin Tonic. Alla 11 abbiamo ritrovato Gigi D'Agostino con Elisir e qui abbiamo fatto una cosa molto semplice, lasciando parlare il suono, perché Gigi è uno di quegli artisti capaci di prendere una pista, abbassare per un attimo la luce, creare un'atmosfera quasi sospesa e poi ricordarti che sì, siamo pur sempre in discoteca. Questo è il nostro giro di boa del 3 ottobre 1998. 20 canzoni, 60 minuti e siamo appena entrati nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Amici,

tutto. On the top of the world. Siamo in cima al mondo? No, non ancora, ma siamo al numero 10. E per un sabato di ottobre direi che questo può anche bastare. I Diva Surprise, con la voce di Georgia Jones, ci regalano una di quelle produzioni che sembrano nate apposta per illuminare la pista. Sintetizzatori, ritmica dance, atmosfera internazionale, quel sano ottimismo da fine anni 90 che ti fa pensare che tutto sommato qualcosa di buono possa sempre succedere. E infatti il mondo...

Avvertimento del DJ. Signori, da qui in avanti si balla. Niente cartoline con il tramonto, qui immaginiamo una pista quasi buia, una strobo intermittente, qualche fascio di luce che attraversa il fumo e il pubblico che si muove compatto. Il 1998 aveva anche questo volto. Il più notturno, il più ipnotico, meno interessato a raccontarti una storia e molto più interessato a farti perdere il conto delle ore.

Questa è una di quelle storie che sicuramente meritano una precisazione. King of My Castle, la nostra numero 8, è un progetto del produttore americano Chris Brand alias Wamdu Project, con la voce di Gail Edison. La prima versione del brano risale al 97 ed era decisamente più da un tempo. La grande esplosione internazionale sarebbe arrivata con il remix di Roy Malone alias Mauro Ferrucci, insomma quella che

radio ancora una volta. Luci più fredde, sintetizzatore che sale e quella voce che sembra arrivare da molto lontano, dalla posizione numero 7. Sasha featuring Tina Cousins, Mysterious Times. Pubblicato nell'estate del 1998, questo brano arrivò fino al numero 2 nel Regno Unito e al numero 9 in Italia. Il titolo è perfetto, Mysterious Times, perché certe notti del 1998 avevano proprio qualcosa di misterioso. Non sapevi chi avresti incontrato, non sapevi quando saresti tornato a casa e soprattutto non sapevi quante volte il DJ avrebbe ancora rimesso quel disco.

qui ci spostiamo ancora più in alto. El Niño, un titolo che evoca il vento, il clima, qualcosa che arriva da lontano e cambia le condizioni dell'ambiente. E guarda caso, siamo alla numero 6, proprio quel punto della classifica in cui la pressione aumenta. Agnelli e Nelson arrivano dalla scena trans britannica e questo è il momento in cui il nostro viaggio comincia a lasciare definitivamente una semplice pista da ballo per entrare nel territorio delle mani alzate, delle luci nel cielo e dei grandi spazi sonori. È ottobre, ma qualcuno evidentemente non ha ancora ricevuto la comunicazione che l'estate è finita.

Funk, Special Love. E quando arrivano loro, il dance floor acquista subito un'anima più calda, più funky, più soul. Il brano è cantato da Jocelyn Brown, una voce che non ha certo bisogno di presentazioni ed è contenuto nell'album Universal Mother del 1998. Questo brano venne poi affidato a diversi remix, tra cui quelli di Steve Silcarly, Joy Negro e Jazz and Groove. Questa è una di quelle produzioni che ti ricordano una cosa importante: la dance degli anni 90 non era soltanto cassa dritta, era anche groove, era soul, era voce, era musicisti che entravano nel club portandosi dietro un pezzo di storia della black music, e i Gesto Funk questa cosa la sapevano fare benissimo.

Adesso stop, fermi tutti, perché al numero 4 troviamo una canzone che non ha assolutamente intenzione di chiedere il permesso. Venga Boys, Up and Down, su e giù, e già il titolo potrebbe essere sufficiente per spiegare una coreografia. Il brano, prodotto dai due olandesi Danske del Mundo, fu pubblicato nel 98, diventando uno dei grandi simboli della Eurodance più festaiola di quel periodo. La stessa storia ufficiale dei Venga Boys racconta l'obiettivo dichiarato: portare quel suono Euro House alla conquista dell'Europa. E infatti eccoli qui, al numero 4, ancora su, ancora giù, ancora una volta. Ma attenzione, perché proprio qui la nostra classifica

0: and down sa fare bene e prendere per mano una pista intera e portarla dall'altra parte senza nemmeno darle il tempo di banfare. Pronti? Da qui in avanti c'è il podio della Dance Floor Parade e il faro è già puntato su di voi, perché da qui in poi sarete i veri protagonisti di questa Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. E il 3 ottobre, amici, ha ancora tre carte da giocare, tre canzoni, tre modi completamente diversi di intendere la dance del 1998. E allora andiamo a prenderci il podio, iniziamo con lo scalino più basso, occupato da David Morales, Needing You.
1: Number 3.

0: Amici, siamo sul podio e il podio di oggi si apre con un pezzo che sicuramente non ha bisogno di effetti speciali. Basta quella progressione, quel giro che arriva, cresce, si apre, quando parte capisci immediatamente che sei in una pista degli anni 90. David Morales aveva costruito un ED New come un progetto house, inizialmente quasi per gioco, sperimentando con diversi campionamenti. Poi quel disco è uscito dai circuiti dei DJ ed è diventato un'autentica presenza internazionale. E i numeri raccontano bene la sua forza. Nel Regno Unito arrivò alla numero 8 della classifica generale, la UK Singles, mentre nella Dance Singles Chart arrivò addirittura al numero 1. Il 3 ottobre 1998 era ancora lì, alla numero 7 della classifica generale. Insomma, David Morales sta chiedendo una cosa molto precisa: che la pista continui a muoversi. Questa era la nostra numero 3. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché la vostra preferita del podio potrebbe diventare una delle protagoniste della Super Parade di fine anno. E adesso i taccuini segreti sono aperti, le penne fanno click, qualcuno prende appunti, qualcuno osserva il podio con attenzione e nella testa stanno già comparendo le stelline, perché qui, signori miei, si assegnano promozioni. Saliamo subito sullo scalino di mezzo, insieme a Storm.
1: Number 2.

La numero 2 di oggi cambia completamente paesaggio. Se Morales ci aveva portati in una house elegante, calda, avvolgente, Storm arriva come una lama di luce nella notte. Un titolo che non potrebbe essere più semplice. Storm, tempesta, e il suono è esattamente quello che promette. Trance, tensione, progressione, una sensazione di movimento continuo. Ma dietro a Storm c'è anche un piccolo gioco di identità della scena elettronica tedesca. Il progetto era legato a Mark Spum e Jamel Marr, cioè due nomi importantissimi della cultura techno-trance europea. Non è quindi una tempesta meteorologica, è più una tempesta da dance floor, quella che parte magari con poche persone sparse qua e là e dopo qualche minuto ti ritrovi a guardare la pista e pensare: oh, ma questi da dove sono usciti fuori? Ottobre 1998. Le temperature scendono, i BPM chiaramente no. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. David Morales, Need in You. 2. Storm. E siamo arrivati in vetta. A chiudere questa Dance Floor Parade troviamo una canzone che sembra quasi volerci ricordare che alla fine, dietro sintetizzatore, casse dritte, luci e club, c'è sempre la stessa cosa. Una canzone d'amore. Extreme Love Song. Number 1.

0: Dietro Xtreme c'è Agostino Carollo, autore, produttore e musicista di questo progetto, mentre la voce è quella di Susie V. Il singolo esce nel 1998 per EMI Music Italy in diverse versioni, radio edit, disco mix, party mix, perché evidentemente una sola versione non era sufficiente per far ballare tutta la pista. E Love Song non è solo una canzone che troviamo in questa classifica, è una delle fotografie perfette della dance italiana di fine anni 90. Melodia immediata, voce riconoscibile, ritornello facile da ricordare e quella miscela di romanticismo e pista da ballo che il periodo sapeva trasformare in un'arma micidiale. Infatti il pezzo continuerà a viaggiare anche fuori dall'Italia, pensate che in Austria arrivò fino alla posizione numero 4, ma oggi non ci interessa andare troppo lontano, oggi siamo qui, 3 ottobre 1998 e la vetta della Dance Floor Parade è tutta quanta italiana con Xtreme Love Song, questa la numero 1, piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, David Morales, Need in You. 2, Storm. 1, Xtreme Love Song. Questo è il podio di oggi, targato 3 ottobre 1998. Adesso hackeratelo, fatelo vostro e soprattutto scegliete la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché la Dance Floor Parade non è solo una classifica da ascoltare, è una classifica da vivere, da ricordare e naturalmente da votare. E pensare che siamo appena entrati in ottobre, fuori le giornate si accorciano, le serate diventano più fresche e l'estate comincia lentamente a finire nei ricordi, ma il 1998 sembra non aver ricevuto nessuna comunicazione, perché tra house, trance, eurodance, big beat e voci che arrivano da ogni angolo del pianeta, la pista continua a macinare musica e noi continuiamo a viaggiare. 3 ottobre 1998, la Dance Floor Parade vi saluta da qui insieme a Flavio e alla radio ufficiale degli anni 90, ma la macchina del tempo, quella, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ciao, ne?
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, sull'autosole code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Lavori anche sulla 7 di Serravalle con incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per un veicolo in panne abbiamo lunghe code sulla 10 dei Fiori tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. In Toscana per lavori fino alle ore 18 è chiusa la 1 panoramica tra la 1 direttissima e Rioveggio in direzione Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la 1 direttissima. Infine i consueti rallentamenti e code per lavori sulla A14 Adriatica in tratti saltuari tra Val di Sangro e Pedaso verso Ancona e rallentamenti e code sempre per lavori anche verso Taranto in tratti saltuari tra Pedaso e Lanciano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1999.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, code per un incidente tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Sempre sulla 8 si rallenta per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Sull'Autosole, a causa di un veicolo in fiamme, tratto temporaneamente chiuso tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. In Liguria sulla 26 dei Trafori, auto in fila per un incidente tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori verso Genova. Passiamo in Emilia Romagna, sulla 14 Adriatica, dove abbiamo in colonna per un incidente tra Valle del Rubicone e Rimini Nord in direzione Ancona. Sempre in A14 code per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.
17: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
0: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 4 minuti.
0: Dance Floor.
3: Mix, Nanno di Dance in 60 minuti.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 4 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, nuovo appuntamento con Timeline, come sempre qui su Radio Dance Floor. Ben ritrovate, da Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di ottobre 1998.
4: Timeline.
7: Il nostro incontro incomincia dal 10 ottobre 1998. Il magistrato spagnolo Baltasar Garzón incrimina il generale Augusto Pinochet per violazioni dei diritti umani. La polizia britannica pone il dittatore cileno agli arresti domiciliari durante un trattamento medico nel Regno Unito, segnando un momento cruciale nella giustizia internazionale. Il 16 ottobre le autorità britanniche pongono proprio agli arresti domiciliari il generale Augusto Pinochet, ex dittatore cileno, responsabile di numerose violazioni dei diritti umani durante il suo regime tra il 1973 e il 1990. È un momento significativo per l'acquisizione della consapevolezza della responsabilità internazionale sui diritti umani. E questo è Timeline.

11 ottobre 1998. Edith Stein, filosofa di origine ebraica, convertitasi al cattolicesimo e martirizzata ad Auschwitz durante l'Olocausto, viene canonizzata santa da Papa Giovanni Paolo II. La sua vita e la morte tragica simboleggiano la resilienza, la fede e la capacità dello spirito umano di trascendere la persecuzione. Venne arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 Papa Giovanni Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue e arriviamo al 13 ottobre 1998. L'Italia viene ufficialmente ammessa tra gli 11 paesi che dal 1 gennaio 1999 adotteranno la moneta unica europea, l'euro. Un passaggio storico per l'integrazione economica italiana in Europa. Sono mesi importanti per l'evoluzione attuativa dell'Unione Europea. Il 25 ottobre 1998 entra ufficialmente in vigore l'accordo di Schengen nel nostro paese, segnando un'importante tappa nell'integrazione europea. L'accordo garantisce la libera circolazione dei cittadini tra gli Stati membri, abolendo i controlli sistematici alle frontiere. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.

18 ottobre 1998. Una catastrofica esplosione di un oleodotto si verifica vicino a Lagos, in Nigeria. Oleodotto di proprietà della Nigerian National Petroleum Corporation. L'incidente devastante ha causato oltre 200 vittime, con un incendio che è bruciato intensamente per 6 giorni consecutivi prima di essere finalmente spento. Questo tragico evento ha evidenziato significative sfide di sicurezza e infrastrutture adeguate nell'industria petrolifera nigeriana. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di tecnologia. Il 19 ottobre 1998 i Rolling Stones diventano la prima band a trasmettere un concerto live su internet, segnando un momento cruciale nella distribuzione musicale digitale. Il 23 ottobre 1998 viene lanciato con successo il modulo Zarya, primo elemento della Stazione Spaziale Internazionale, avviando ufficialmente un ambizioso progetto di cooperazione scientifica internazionale nello spazio. Il 24 ottobre 1998 la NASA ha lanciato la sonda spaziale Deep Space One come parte del suo programma New Millennium, progettata per testare tecnologie avanzate per l'esplorazione spaziale futura. Gli obiettivi principali della missione includevano l'esplorazione della fascia degli asteroidi e la dimostrazione di innovative tecnologie spaziali come la propulsione ionica, la navigazione autonoma ed avanzati pannelli solari. Questo è Timeline.

L'8 ottobre 1998 scompare l'attore italiano Gigi Reder, celebre per il ruolo del ragionier Filini nella saga di Fantozzi. Nato a Napoli il 28 marzo 1928 da padre tedesco e da madre napoletana,

0: Santoziana. E questo è Timeline.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì!
2: Aspetti!
1: Ah! Oh! E allora?
2: Un momento! Pronti?
1: Ready!
2: 15-0!
1: Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua! Qua!
2: Ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti?
1: Pronti! Batti!
3: Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza!

0: mese di ottobre 1998 fu straordinario per le uscite cinematografiche che si distribuiscono lungo tutto il mese. Iniziamo dal 2 ottobre con Elizabeth, la pellicola inglese diretta da Shekhar Kapoor ed interpretata magistralmente dall'attrice australiana Kate Blanchett. La trama è una rilettura storico-biografica della figura di Elizabeth, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. Nel 1558 la regina cattolica Mary d'Inghilterra, già in età avanzata, non ha ancora dato un erede al regno. Nella linea di successione la pretendente al trono sarebbe la sorellastra Elizabeth, figlia di suo padre Enrico VIII e della sua seconda moglie Anna Bolena. Elizabeth, di fede protestante, era stata inizialmente rinchiusa nella Torre di Londra per presunta cospirazione contro sua sorella, anche se in seguito era stata liberata dalla regina stessa e confinata nella sua casa di campagna. Mary mostra i sintomi di una gravidanza che tuttavia si rivela essere un cancro uterino. Prima di morire i suoi consiglieri tentano di convincerla a condannare a morte Elizabeth per evitare di far salire al trono una protestante. Mary tuttavia rifiuta e alla sua morte Elizabeth viene incoronata regina d'Inghilterra. Lo abbiamo riscoperto qui in Timeline.
1: Nata figlia di un re. Dichiarata figlia illegittima a 3 anni. Processata per tradimento a 21 anni. Incoronata regina a 25 anni. La sua vera lotta era appena cominciata. Elizabeth.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Esploriamo ancora il mondo del cinema con un film dalla risonanza imponente, Salvate il soldato Ryan, uscito nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 1998, diretto da Steven Spielberg, che per questo suo lavoro ottenne il suo secondo premio Oscar, con un cast stellare: Tom Hanks nei panni di John Miller, Matt Damon, James Francis Ryan o ancora Vin Diesel, il soldato Adrian Caparzo. Per citare soltanto alcuni esempi, il film è ispirato alla vera storia dei fratelli Neeland, quattro fratelli statunitensi di origine irlandese della città di Tonawanda, che prestarono tutti servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Di essi sopravvissero in due, ma all'epoca si credette che solo uno fosse stato risparmiato dalla guerra, Frederick Fritz Neeland. Dopo la notizia della morte dei suoi tre fratelli, Fritz viene fatto ritornare negli Stati Uniti e solo dopo apprese che il fratello Edward, disperso e presunto morto, era invece prigioniero di guerra in un campo giapponese in Birmania. Siamo in Normandia, nel 1998, un ottantenne statunitense arriva in Francia per visitare una tomba di un cimitero americano. Di fronte ad essa, dopo un breve mancamento, ha un flashback che lo riporta a più di 50 anni prima, nel giugno del 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, il D-Day del 6 giugno 1944. Quel giorno John Miller, capitano della compagnia C del secondo battaglione Ranger, partecipa al sanguinoso assalto anfibio di Omaha Beach, nella Normandia occupata dai tedeschi, sopravvivendo al terribile mitragliamento e bombardamento tedesco delle spiagge con parte dei suoi uomini che, una volta sbarcati, guida nell'espugnazione di un bunker e di alcune trincee.
1: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
2: Siamo vivamente addolorati.
3: Nessuna mia parola.
2: Era un ottimo soldato.
3: Riguardo le circostanze.
4: Prende questa perdita tra me.
2: L'ufficiale comandante di Robert
5: ha reso un servizio eroico al suo paese.
3: Era un valoroso
6: un amico
3: soldato.
6: Devoto.
7: Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in
3: quelli
7: grado.
3: Di noi che...
2: Accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
3: Lascerà nel
5: il più
3: ricordo.
5: Profondo cordoglio.
8: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
7: Sì.
8: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
7: Sean Ryan.
8: Questo a Utah.
7: Peter Ryan.
8: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
7: Daniel Ryan.
8: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
7: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione.
2: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
3: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.
9: Time.

0: Il 16 ottobre 1998 escono contemporaneamente tre film: Gallo Cedrone, Radio Freccia e L'uomo che sussurrava i cavalli. Iniziamo dal primo, la commedia Gallo Cedrone, commedia diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Armando Feroci, un volontario romano della Croce Rossa Italiana, viene sequestrato e condannato a morte da un gruppo di integralisti islamici di un paese nordafricano. L'avvenimento diviene un caso nazionale, mobilitando la politica e i media. Dalle interviste e i ricordi delle persone a lui vicine, in una sequenza d'episodi tra il comico e il grottesco, emerge il quadro di un individuo immaturo, avventato ma anche molesto. In strada, ad esempio, rivolge alle passanti avance al limite del ridicolo. L'altro film uscito il 16 ottobre 1998 è Radio Freccia, diretto da Luciano Ligabue con Stefano Accorsi nel ruolo di Ivan Benassi, detto Freccia, Serena Grandi, sua madre, e Adolfo, interpretato da Francesco Guccini. È uno spaccato della storia italiana della metà degli anni 70, anno della nascita del fenomeno epico delle radio libere, fino all'inizio del decennio 1990. Nell'estate del 1993 lo speaker radiofonico Bruno Iori, Luciano Federico, spiega al microfono il motivo per cui quella sera stessa Radio Freccia chiude per sempre i battenti. Ha così inizio un lungo racconto in cui il DJ ripercorre gli eventi che hanno portato alla fondazione di Radio Raptus, come si chiamava in origine l'emittente, e tutti i personaggi coinvolti. Siamo nel 1975, in una cittadina del Reggiano vive il giovane Bruno, al quale da sempre appassionato di musica arriva la bella idea di fondare una sua radio libera. L'emittente riscuote un grande successo anche grazie all'aiuto dei suoi amici, il timido Iena, Alessio Modica, il capellone Tito, Enrico Salimbeni, l'egocentrico Boris, che è Roberto Zibetti, e inoltre il tossico dipendente Freccia, interpretato da Stefano Accorsi. Mentre Radio Raptus è sempre più apprezzata e seguita dal pubblico, la vita di Bruno e dei suoi amici è segnata da eventi tragici. Iena deve affrontare un doppio tradimento, Tito scopre un'orrenda verità sul padre e Freccia muore a causa di un'overdose di eroina. Tra drammi e risate nel bar di Adolfo, interpretato magistralmente da Francesco Guccini, il tempo scorre nella piccola città, ma Radio Freccia, ora si chiama così in ricordo dell'amico scomparso, ormai non è più quella di una volta.
1: Beh, ma cos'è la RAI?
2: Sei la RAI, una radio libera.
1: Libera da cosa?
2: Buongiorno.
3: Solo musica buona, solo la musica che ci pare. I pezzi brutti non ve li passiamo.
4: Facciamo finta di essere in uno di quei film in cui a un certo punto si va a vedere come sono messi tutti i personaggi. Uno di questi era Ivan Benassi, detto Freccia.
5: Freccia!
6: Sì, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Raptus.
7: Portato un lenzuolo aperto di Kate Richards e di sinistra.
8: No, perché siete su Radio Raptus. Non so se mi sono capito.
9: Senti, mamma, che non blabetto quasi più.
10: 3. Bravissimo. 4.
4: Eravamo nel 75. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano.
11: Radio Raptus?
12: Che cazzo è Radio Raptus?
13: Adesso mi porti a casa?
11: L'ho beccato per caso.
13: Ho detto portami a casa.
11: Oh, ce l'ha. C'è davvero la radio.
4: La radio si chiamava Radio Raptus e cominciò a chiamarsi Radio Freccia il giorno in cui lo trovarono in un fosso. Era lì già da un po'.
11: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riti di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.

0: Il terzo film in uscita il 16 ottobre è L'uomo che sussurrava i cavalli, pellicola drammatica americana diretta ed interpretata da Robert Redford ed ispirata al romanzo omonimo di Nicholas Evans, con una Scarlett Johansson nel ruolo di Grace McLean in stato di grazia ed un palmarès di nomination e riconoscimenti veramente impressionante. Il film racconta la storia di una ragazzina, Grace McLean, interpretata da una giovanissima Scarlett Johansson, vittima insieme al suo cavallo di un drammatico incidente. A causa del gravissimo sinistro, la ragazza è costretta a subire l'amputazione di una gamba e il suo amato puro sangue Pilgrim, gravemente ferito, è diventato molto aggressivo e inavvicinabile. L'amica con cui Grace era uscita all'alba per la passeggiata a cavallo, invece, non è riuscita a sopravvivere, anche il suo cavallo è morto. A seguito dell'infausto avvenimento, Grace entra in una profonda depressione. L'esistenza della giovane infatti si è improvvisamente trasformata e Grace ha enormi difficoltà ad accettare non solo la sua nuova vita con le stampelle, ma anche la morte prematura della sua carissima amica. Come se ciò non bastasse, la ragazza deve fare i conti con la grave reazione all'evento traumatico del suo adorato cavallo, che sembra essere irrecuperabile, rischiando addirittura l'abbattimento. Ma a sollevare la giovane duramente provata in questo drammatico momento è la madre Annie Christine Scott Thomas, che tenacemente si oppone alla proposta di abbattere Pilgrim, vedendo in lui l'unica possibilità di recuperare la propria figlia. Indubbiamente però il cavallo necessita di un trattamento speciale per superare il trauma dell'incidente. Fortunatamente, dopo diverse ricerche su internet, Annie riesce a risalire ad un cowboy dalle doti straordinarie, il sussurratore Tom Booker, interpretato da Robert Redford, in grado di instaurare un profondo feeling con i cavalli, tanto da riuscire incredibilmente a guarirli. La donna capisce subito che l'uomo fa il caso suo, ma una volta rintracciato telefonicamente si scontra con il suo inaspettato rifiuto. Annie, tuttavia, determinata come non mai, non si arrende facilmente alla risposta negativa del cowboy e si presenta davanti alla porta di casa sua nel Montana insieme alla figlia e a Pilgrim, e a questo punto Tom non riuscirà a porre ulteriori resistenze e accetterà la complicata sfida, coinvolgendo nel delicato processo di guarigione anche Grace. E tutto questo è Timeline.
1: Ci sono film indimenticabili e L'uomo che sussurrava ai cavalli lo è.
2: Credi di farcela?
3: Non è una domanda, vero?
1: Diretto da Robert Redford, un inno a quell'amore capace di sconfiggere il dolore.
2: Non mi aspettavo di sentirmi di nuovo così.
1: E di annullare le distanze.
2: Questo è il mio posto, io sono quello che vedi. È questo che vuoi?
3: Sì.
1: Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson. L'uomo che sussurrava ai cavalli.

La nostra esplorazione del mese di ottobre 1998 ci porta a dare ora uno sguardo alle classifiche di vendita in ambito musicale. Il 6 ottobre esce Clandestino, il primo album da solista del cantautore francese di origine spagnola Manu Chao, ex Mano Negra. Il 12 ottobre è la volta del fortunatissimo singolo della cantante norvegese Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Se poi prendiamo in esame la classifica del 17 ottobre 1998 dei singoli e degli album più venduti in Italia, troviamo delle indicazioni importanti. Tra gli album vediamo Gomma Lacca di Franco Battiato, Gli Anni degli 883 o ancora Five di Lenny Kravitz. Tra i singoli I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, assoluti dominatori delle classifiche, Solo una volta o Tutta la vita di Alex Britti, Blu di Zucchero, Goo Goo Dolls con Iris, Viva Forever delle Spice Girls e poi per ballare Xtreme con Love Song, Say It Once, la delicata canzone degli Ultra, Millennium di Robbie Williams, Deeper Underground di Jamiroquai e infine Life di Desiree. E tutto questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre 1998. Vi aspetto al nostro prossimo incontro qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 23:03.
1: Dance Floor.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

primo giro e quello che fino a un secondo fa sembrava solo rumore di fondo prende il centro della stanza. Io sono Jack, in console con me come sempre c'è Casanova. Oggi partiamo con T42 Fit Sharp.

Casanova ha già il prossimo disco sul punto giusto. Lo capisco nel modo in cui tiene la mano ferma. È uno di quei cambi in cui non serve inventarsi niente di spettacolare. Non serve sorprendere. Su Dancebox arriva Made Love, Made to Love You.

0: ancora andando. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. La melodia resta ancora un secondo e noi ci ritroviamo qui su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Let's go!
1: Daniel's Jack
3: presents. Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor. Let's go. Daniel's Jack presents

0: Robin. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, come sempre qui su Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di ottobre 1998.
4: Timeline.
7: Il nostro incontro incomincia dal 10 ottobre 1998. Il magistrato spagnolo Baltasar Garzón incrimina il generale Augusto Pinochet per violazioni dei diritti umani. La polizia britannica pone il dittatore cileno agli arresti domiciliari durante un trattamento medico nel Regno Unito, segnando un momento cruciale nella giustizia internazionale. Il 16 ottobre le autorità britanniche pongono proprio agli arresti domiciliari il generale Augusto Pinochet, ex dittatore cileno, responsabile di numerose violazioni dei diritti umani durante il suo regime tra il 1973 e il 1990. È un momento significativo per l'acquisizione della consapevolezza della responsabilità internazionale sui diritti umani. E questo è Timeline.

11 ottobre 1998. Edith Stein, filosofa di origine ebraica, convertitasi al cattolicesimo e martirizzata ad Auschwitz durante l'Olocausto, viene canonizzata santa da Papa Giovanni Paolo II. La sua vita e la morte tragica simboleggiano la resilienza, la fede e la capacità dello spirito umano di trascendere la persecuzione. Venne arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 Papa Giovanni Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue, arriviamo al 13 ottobre 1998. L'Italia viene ufficialmente ammessa tra gli 11 paesi che dal 1 gennaio 1999 adotteranno la moneta unica europea, l'euro. Un passaggio storico per l'integrazione economica italiana in Europa. Sono mesi importanti per l'evoluzione attuativa dell'Unione Europea. Il 25 ottobre 1998 entra ufficialmente in vigore l'accordo di Schengen nel nostro paese, segnando un'importante tappa nell'integrazione europea. L'accordo garantisce la libera circolazione dei cittadini tra gli Stati membri, abolendo i controlli sistematici alle frontiere. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.

18 ottobre 1998. Una catastrofica esplosione di un oleodotto si verifica vicino a Lagos, in Nigeria. Oleodotto di proprietà della Nigerian National Petroleum Corporation. L'incidente devastante ha causato oltre 200 vittime, con un incendio che è bruciato intensamente per 6 giorni consecutivi prima di essere finalmente spento. Questo tragico evento ha evidenziato significative sfide di sicurezza e infrastrutture adeguate nell'industria petrolifera nigeriana. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di tecnologia. Il 19 ottobre 1998 i Rolling Stones diventano la prima band a trasmettere un concerto live su internet, segnando un momento cruciale nella distribuzione musicale digitale. Il 23 ottobre 1998 viene lanciato con successo il modulo Zarya, primo elemento della Stazione Spaziale Internazionale, avviando ufficialmente un ambizioso progetto di cooperazione scientifica internazionale nello spazio. Il 24 ottobre 1998 la NASA ha lanciato la sonda spaziale Deep Space One come parte del suo programma New Millennium, progettata per testare tecnologie avanzate per l'esplorazione spaziale futura. Gli obiettivi principali della missione includevano l'esplorazione della fascia degli asteroidi e la dimostrazione di innovative tecnologie spaziali come la propulsione ionica, la navigazione autonoma ed avanzati pannelli solari. Questo è Timeline.

0: L'8 ottobre 1998 scompare l'attore italiano Gigi Reder, celebre per il ruolo del ragionier Filini nella saga di Fantozzi. Nato a Napoli il 28 marzo 1928 da padre tedesco e da madre napoletana, il suo vero nome era infatti Luigi Schröder. Dopo aver intrapreso gli studi di giurisprudenza, che abbandona ben presto, si dedica alla radio e all'inizio degli anni 50 comincia una fortunata carriera da attore e doppiatore, con la partecipazione a film di Fellini, Germi, Bevilacqua, Vittorio De Sica, Comencini e Luciano Salce. Reder è noto ai più grazie al personaggio della ragionier Filini nei film dedicati ai personaggi di Ugo Fantozzi, Gian Domenico Fracchia, a fianco di Paolo Villaggio, creando con il comico genovese un sodalizio artistico che porterà 14 film di successo e segnando un'indelebile traccia nella comicità italiana. Celeberrimo l'episodio della partita di tennis nel mezzo di una nebbia fittissima, una delle tante magie della comicità fantozziana. E questo è Timeline.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.
1: Ah! Oh! E allora?
2: Un momento. Pronti?
1: Ready.
2: 15-0.
1: Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua. Qua!
2: Ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti?
1: Pronti! Batti!
3: Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza!

0: Il mese di ottobre 1998 fu straordinario per le uscite cinematografiche che si distribuiscono lungo tutto il mese. Iniziamo dal 2 ottobre con Elizabeth, la pellicola inglese diretta da Shekhar Kapoor ed interpretata magistralmente dall'attrice australiana Cate Blanchett. La trama è una rilettura storico-biografica della figura di Elizabeth, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. Nel 1558 la regina cattolica Mary d'Inghilterra, già in età avanzata, non ha ancora dato un erede al regno. Nella linea di successione la pretendente al trono sarebbe la sorellastra Elizabeth, figlia di suo padre Enrico VIII e della sua seconda moglie Anna Bolena. Elizabeth, di fede protestante, era stata inizialmente rinchiusa nella Torre di Londra per presunta cospirazione contro sua sorella, anche se in seguito era stata liberata dalla regina stessa e confinata nella sua casa di campagna. Mary mostra i sintomi di una gravidanza che tuttavia si rivela essere un cancro uterino. Prima di morire i suoi consiglieri tentano di convincerla a condannare a morte Elizabeth per evitare di far salire al trono una protestante. Mary tuttavia rifiuta e alla sua morte Elizabeth viene incoronata regina d'Inghilterra. Lo abbiamo riscoperto qui in Timeline.
1: Nata figlia di un re, dichiarata figlia illegittima a 3 anni, processata per tradimento a 21 anni, incoronata regina a 25 anni. La sua vera lotta era appena cominciata. Elizabeth.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Esploriamo ancora il mondo del cinema con un film dalla risonanza imponente, Salvate il soldato Ryan, uscito nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 1998, diretto da Steven Spielberg, che per questo suo lavoro ottenne il suo secondo premio Oscar, con un cast stellare: Tom Hanks nei panni di John Miller, Matt Damon, James Francis Ryan o ancora Vin Diesel, il soldato Adrian Caparzo. Per citare soltanto alcuni esempi, il film è ispirato alla vera storia dei fratelli Neiland, quattro fratelli statunitensi di origine irlandese della città di Tonawanda, che prestarono tutti servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Di essi sopravvissero in due, ma all'epoca si credette che solo uno fosse stato risparmiato dalla guerra, Frederick Fritz Neiland. Dopo la notizia della morte dei suoi tre fratelli, Fritz viene fatto ritornare negli Stati Uniti e solo dopo apprese che il fratello Edward, disperso e presunto morto, era invece prigioniero di guerra in un campo giapponese in Birmania. Siamo in Normandia, nel 1998, un ottantenne statunitense arriva in Francia per visitare una tomba di un cimitero americano. Di fronte ad essa, dopo un breve mancamento, ha un flashback che lo riporta a più di 50 anni prima, nel giugno del 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, il D-Day del 6 giugno 1944. Quel giorno John Miller, capitano della compagnia C del secondo battaglione Ranger, partecipa al sanguinoso assalto anfibio di Omaha Beach, nella Normandia occupata dai tedeschi, sopravvivendo al terribile mitragliamento e bombardamento tedesco delle spiagge con parte dei suoi uomini che, una volta sbarcati, guida nell'espugnazione di un bunker e di alcune trincee.
1: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
2: Siamo vivamente addolorati.
3: Nessuna mia parola.
2: Era un ottimo soldato.
3: Riguardo le circostanze.
4: Prende questa perdita tra me.
2: L'ufficiale comandante di Robert
5: ha reso un servizio eroico al suo paese.
3: Era un valoroso
6: un amico devoto.
7: Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in
8: quelli
7: grado
8: di noi che...
2: Accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
8: Lascerà nel
5: il più
8: ricordo.
5: Profondo cordoglio.
9: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
7: Sì.
9: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
7: Sean Ryan.
9: Questo a Utah.
7: Peter Ryan.
9: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
7: Daniel Ryan.
9: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
7: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione.
2: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
3: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Il 16 ottobre 1998 escono contemporaneamente tre film: Gallo Cedrone, Radio Freccia e L'uomo che sussurrava i cavalli. Iniziamo dal primo, la commedia Gallo Cedrone, commedia diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Armando Feroci, un volontario romano della Croce Rossa Italiana, viene sequestrato e condannato a morte da un gruppo di integralisti islamici di un paese nordafricano. L'avvenimento diviene un caso nazionale, mobilitando la politica e i media. Dalle interviste e i ricordi delle persone a lui vicine, in una sequenza d'episodi tra il comico e il grottesco, emerge il quadro di un individuo immaturo, avventato ma anche molesto. In strada, ad esempio, rivolge alle passanti avance al limite del ridicolo. L'altro film uscito il 16 ottobre 1998 è Radio Freccia, diretto da Luciano Ligabue con Stefano Accorsi nel ruolo di Ivan Benassi, detto Freccia, Serena Grandi, sua madre, e Adolfo, interpretato da Francesco Guccini. È uno spaccato della storia italiana della metà degli anni 70, anno della nascita del fenomeno epico delle radio libere, fino all'inizio del decennio 1990. Nell'estate del 1993 lo speaker radiofonico Bruno Iori, Luciano Federico, spiega al microfono il motivo per cui quella sera stessa Radio Freccia chiude per sempre i battenti. Ha così inizio un lungo racconto in cui il DJ ripercorre gli eventi che hanno portato alla fondazione di Radio Raptus, come si chiamava in origine l'emittente, e tutti i personaggi coinvolti. Siamo nel 1975, in una cittadina del Reggiano vive il giovane Bruno, al quale da sempre appassionato di musica arriva la bella idea di fondare una sua radio libera. L'emittente riscuote un grande successo anche grazie all'aiuto dei suoi amici, il timido Iena, Alessio Modica, il capellone Tito, Enrico Salimbeni, l'egocentrico Boris, che è Roberto Zibetti, e inoltre il tossico dipendente Freccia, interpretato da Stefano Accorsi. Mentre Radio Raptus è sempre più apprezzata e seguita dal pubblico, la vita di Bruno e dei suoi amici è segnata da eventi tragici. Iena deve affrontare un doppio tradimento, Tito scopre un'orrenda verità sul padre e Freccia muore a causa di un'overdose di eroina. Tra drammi e risate nel bar di Adolfo, interpretato magistralmente da Francesco Guccini, il tempo scorre nella piccola città, ma Radio Freccia, ora si chiama così in ricordo dell'amico scomparso, ormai non è più quella di una volta.
1: Beh, ma cos'è la RAI?
2: Sei la RAI, una radio libera.
1: Libera da cosa?
2: Buongiorno.
3: Solo musica buona, solo la musica che ci pare. I pezzi brutti non ve li passiamo.
4: Facciamo finta di essere in uno di quei film in cui a un certo punto si va a vedere come sono messi tutti i personaggi. Uno di questi era Ivan Benassi, detto Freccia.
5: Freccia!
6: Sì, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Raptus.
7: Portate un lenzuolo aperto di Kate Richards e di sinistra.
8: No, perché siete su Radio Raptus. Non so se mi sono capito.
9: Senti, mamma, che non blabetto quasi più.
10: 3. Bravissimo. 4.
4: Eravamo nel 75. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano.
8: Radio Raptus? Che cazzo è Radio Raptus?
11: Adesso mi porti a casa?
8: L'ho beccato per caso.
11: Ho detto portami a casa.
8: Oh, ce l'ha. C'è davvero la radio.
4: La radio si chiamava Radio Raptus e cominciò a chiamarsi Radio Freccia il giorno in cui lo trovarono in un fosso. Era lì già da un po'.
8: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.

0: Il terzo film in uscita il 16 ottobre è L'uomo che sussurrava i cavalli, pellicola drammatica americana diretta ed interpretata da Robert Redford ed ispirata al romanzo omonimo di Nicholas Evans, con una Scarlett Johansson nel ruolo di Grace McLean in stato di grazia ed un palmarès di nomination e riconoscimenti veramente impressionante. Il film racconta la storia di una ragazzina, Grace McLean, interpretata da una giovanissima Scarlett Johansson, vittima insieme al suo cavallo di un drammatico incidente. A causa del gravissimo sinistro, la ragazza è costretta a subire l'amputazione di una gamba e il suo amato puro sangue Pilgrim, gravemente ferito, è diventato molto aggressivo e inavvicinabile. L'amica con cui Grace era uscita all'alba per la passeggiata a cavallo, invece, non è riuscita a sopravvivere, anche il suo cavallo è morto. A seguito dell'infausto avvenimento, Grace entra in una profonda depressione. L'esistenza della giovane infatti si è improvvisamente trasformata e Grace ha enormi difficoltà ad accettare non solo la sua nuova vita con le stampelle, ma anche la morte prematura della sua carissima amica. Come se ciò non bastasse, la ragazza deve fare i conti con la grave reazione all'evento traumatico del suo adorato cavallo, che sembra essere irrecuperabile, rischiando addirittura l'abbattimento. Ma a sollevare la giovane duramente provata in questo drammatico momento è la madre Annie, Christine Scott Thomas, che tenacemente si oppone alla proposta di abbattere Pilgrim, vedendo in lui l'unica possibilità di recuperare la propria figlia. Indubbiamente però il cavallo necessita di un trattamento speciale per superare il trauma dell'incidente. Fortunatamente, dopo diverse ricerche su internet, Annie riesce a risalire ad un cowboy dalle doti straordinarie, il sussurratore Tom Booker, interpretato da Robert Redford, in grado di instaurare un profondo feeling con i cavalli, tanto da riuscire incredibilmente a guarirli. La donna capisce subito che l'uomo fa il caso suo, ma una volta rintracciato telefonicamente si scontra con il suo inaspettato rifiuto. Annie, tuttavia, determinata come non mai, non si arrende facilmente alla risposta negativa del cowboy e si presenta davanti alla porta di casa sua nel Montana insieme alla figlia e a Pilgrim, e a questo punto Tom non riuscirà a porre ulteriori resistenze e accetterà la complicata sfida, coinvolgendo nel delicato processo di guarigione anche Grace. E tutto questo è Timeline.
1: Ci sono film indimenticabili e L'uomo che sussurrava ai cavalli lo è.
2: Credi di farcela?
3: Non è una domanda, vero?
1: Diretto da Robert Redford, un inno a quell'amore capace di sconfiggere il dolore.
2: Non mi aspettavo di sentirmi di nuovo così.
1: E di annullare le distanze.
2: Questo è il mio posto, io sono quello che vedi. È questo che vuoi?
3: Sì.
1: Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson. L'uomo che sussurrava ai cavalli.

La nostra esplorazione del mese di ottobre 1998 ci porta a dare ora uno sguardo alle classifiche di vendita in ambito musicale. Il 6 ottobre esce Clandestino, il primo album da solista del cantautore francese di origine spagnola Manu Chao, ex Mano Negra. Il 12 ottobre è la volta del fortunatissimo singolo della cantante norvegese Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Se poi prendiamo in esame la classifica del 17 ottobre 1998 dei singoli e degli album più venduti in Italia, troviamo delle indicazioni importanti. Tra gli album vediamo Gomma Lacca di Franco Battiato, Gli Anni degli 883 o ancora Five di Lenny Kravitz. Tra i singoli I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, assoluti dominatori delle classifiche, Solo una volta o Tutta la vita di Alex Britti, Blu di Zucchero, Goo Goo Dolls con Iris, Viva Forever delle Spice Girls e poi per ballare Xtreme con Love Song, Say It Once, la delicata canzone degli Ultra, Millennium di Robbie Williams, Deeper Underground di Jamiroquai e infine Life di Desiree. E tutto questo è Timeline.

Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre 1998. Vi aspetto al nostro prossimo incontro qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico. Timeline.